0: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia I pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
1: All the pilgrims that come from all over the world.
0: Continuiamo a seguire con apprensione
1: we continue
0: ciò
1: to follow
0: che
1: with apprehension
0: paesi,
1: what is happening
0: lacerati dalla guerra
1: in several
0: e dalla
1: countries
0: violenza.
1: Lacerated by
0: non
1: war
0: dimentichiamoci
1: and violence.
0: Di chi soffre
1: Let
0: e
1: us not
0: muore
1: forget those
0: a causa
1: suffer,
0: dei conflitti
1: those who die
0: e al generoso impegno per la pace
1: and
0: uniamo anche la nostra costante preghiera
1: and let us add constant prayer to
0: saluto
1: our generous
0: la comunità Cenacolo di Madre
1: peace.
0: Elvira riunita a Saluzzo in occasione della festa della vita.
1: Madre Elvira,
0: il movimento Famiglie Nuove dei Focolari,
1: on the occasion of the
0: radunato
1: Feast of Life.
0: Per la scuola internazionale.
1: I also greet the
0: gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School,
1: as well as the Mexican students attending APRA Summer School,
0: e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e I bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma.
1: I also greet
0: I giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme.
1: Of the parish
0: il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta,
1: of Sant'Agostino in Bovolenta
0: e I pellegrini dell'Accademia Liturgica di
1: Gesù.
0: A tutti voi auguro una
1: to
0: serena
1: you,
0: domenica.
1: I wish a very peaceful Sunday. The Pope is greeting the faithful gathered in Liberty Square. He's shaking some hands, saying hello.

0: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia I pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
1: All the pilgrims that come from all over the world.
0: Continuiamo a seguire con apprensione
1: we continue to follow with apprehension what is happening
0: dalla guerra
1: in several countries
0: dalla violenza.
1: Lacerated by
0: non
1: war
0: dimentichiamoci
1: and violence.
0: Di chi soffre
1: Let
0: e
1: us not
0: muore
1: forget those who suffer, those who die
0: e al generoso
1: of conflict.
0: Impegno per la pace.
1: And
0: uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: And let us add constant prayer to
0: Saluto
1: our generous
0: la comunità Cenacolo
1: work towards
0: di Madre Elvira. Riunita a Saluzzo in occasione della festa della vita.
1: Madre Elvira,
0: il movimento Famiglie Nuove dei Focolari,
1: on the occasion of the
0: radunato
1: Feast of Life.
0: Per la scuola internazionale.
1: I also greet the
0: gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School,
1: as well as the Mexican students attending APRA Summer School,
0: e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e I bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma.
1: I also greet
0: I giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme.
1: Of the parish
0: il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta.
1: Parish of Sant'Agostino in Bovolenta.
0: E I pellegrini dell'Accademia Liturgica di Gesù.
1: Of the Liturgical Academy.
0: A tutti voi auguro una
1: to
0: serena
1: you,
0: domenica.
1: I wish a very peaceful Sunday. The Pope is greeting the faithful gathered in Liberty Square. He's shaking some hands, saying hello.